E adesso part 2, parte seconda, con le canzoni famose degli anni 80. Ritorniamo agli anni 80 con la Bertè in Non sono una signora, 1982.

0: Ritorna adesso Vasco Rossi, 1982, con Una splendida giornata.
1: Che tal?

E per concludere con le canzoni degli anni Ottanta abbiamo Si può dare di più, 1987, e Viva la mamma con Edoardo Bennato, 1989.

cinema tutte le sere. Nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

0: Good afternoon. It's Italian Carousel on WGMC Jazz 90.1 FM.
1: Torniamo alla musica con Sal da Vinci in Poesia. Holmes.